0: penso che di figliuole buone massaie ed oneste c'è nel villaggio.
1: È chiaro come il sole.
0: E di un bisogno avreste per trovar voi al vostro Federico. Di cer-

andrò per farci penar, sirene che cantro per farci affogar, civette che allettano per trarci del fiume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni.

pieghe che incandano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affari.